0: Dai in alto, tart, la festa, pitbull.
1: Ehi, fai.
0: Ash, bravo. Oggi spettacolo.
1: Bravi, ecco, lele.
0: Scusa, il nei polish.
1: La scur, le soveras bier.
0: Vesti, non attaccia.
2: Da ha nei gail, che fette prova a durlo, ma le usa, vesci prova, io mi so, ai, ai, le vero, il boy dancer.
1: Scuri, bravo.
2: Ai, le insieme, moj, bitus, di che il patata, le vditi, da
1: wa. Sorry, sorry. Yin, marait, shame.
0: Marait, stammel, il cartwheels, ġifiri.
1: Bravi, e spalle, li tamel, splitto, ek.
0: Tam, ġifiri, li tamel, li split.
1: Right, esma, ajneja, mux fuq wiċi, jani.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays.

Gabi ha una sipflascia fuori in NSFMB. Te chiamo una foto social sana ed è NSFMB. Ed Gabi Patch, al chance a shout out e ptartar. Ancora per il birra da Calvin Harris. Blessings.